ascolto, solo musica orrenda, ribalte poeti e salto la cena, ma soprattutto non ho voglia